0: Tanzania batatu kuri bangaria Tanzania be gacyaje bacu bacu bagato arahitanya magato Alex Macaristel paso kwa negato kwa Alessandro Martinez Bucharan paso magato kwa Enzo Fernandez Enzo Fernandez paso kwa Tejeza Mchira mpira kwa Armada bana yitu bacu manga Argentina ngaje ni Samchira turebe 19 paso Katrine Leo Messi paso magato Zamoka ecco una battuta Leo Messi avanti a mangiare mi ci Barisa Mucie passa qua Nahuel Morina passa qua Messi raggi su Mihari raggi qua e io chiosa di Tommy Gandani a trovare a tanto treve passa da qua Enzo passa da qua Medina tanga passa di qua ai tanga non messa tari ai tanga messa a mangiare qui in giramo Zamo Caver a Zamo da treve Caver Zamo Garia due da passa qua Mendes Captain Michel Gatti Catano di Samoceria Ana Ichumachu Maria qua Cabral in avverteria Argentina angari kuji karango
1: Ewani minota makumyabiri ubona ko Caverde dashaka kumva ko iyi kipe ifite ikisi nagishaka kumenya ibyo ngibyo rwose bita Caverde bivuga iti rwose twe duturi inyanja ariyo mpamvu tumenye bita hana Saladin
0: cyane kintu bitia ibyenyanja
1: ibyenyanja rwose
0: twabiriye kuba turi abana
1: ewana kuba bakira abana ahubwo bati rero ka hana Saladin tujya tukamenya gafite rwose icyo bita proteine omega 3 birimo neza cyane ntungamubiri za fresh arimo calcium ifasha gukomera neza rwose kwa magufa ndetse ewana na amenyo harimo vitamine D ifasha umubiri gukoresha calcium neza arimo iron cyangwa se fel ifasha gukora amaraso ndetse no kurwanya ikibazo cyo kubona amaraso hana hari vitamine B12 ifasha mu kijyanye n'iyakura myakura iyi ngiyi rwose imeze neza cyane bayita hana Saladin waishira rero kumuceruka ikoresha nk'uburisho wayivanga n'isombe dodo cyangwa se amashu ewana rwose wayirya hamwe n'ubugari birayi cyangwa se ibitoki ewana uburisho meze neza cyane ariko rawo tuma Martinez nawe yisubira ubutaha Silvike none se buri kanya no kumuhindukiza hana Saladin
0: la bakiyanwe mu kinanga ha
1: ibaze na iminota 21 mu kino ufite ikisi nundi witabiriye ku nshuro ya mbere bari gupezanya
0: nyafrigano ya kaniye Africa Kenyano Florida Miami Niyo twibere kabisa
1: gache
0: I Miami kwa bare umese Pernya magatoria yana zamukira Arai Viteria Cabral Chome kwa dokora makosa Ndabona bakosa makosa bakagurukanwa anga habikomeye cyane Mupira tangaria kwa Pico izamya tule Pico Tanga bari kwa makosa na mwenye ngura bivugaga Medina Armada, Enzo Fernandes. Passa com a Messi a Guchanze. Vai, com uma coisa. Vai, Messi. Messi com uma coisa no Itaco da Noé. Atenção. Deu com a Barimbe Gaton. Bate no ataque, Baroria, Ora Samoca. Atenção com a Chavaye. Barita com a Jante na mão. Adana Tureva, tanto a Samoca, Duerte na Mendes. Duerte abriu a Dia. Aragara Duerte. Passa da com Zé Pico. Pico Samoca, chega na Moreira. Moreira Mendes sulla giaria, passo in magato, attagliano qua Pico, passo in giagati, Barisamo ce la magna Cavel, Cap Verderia, attenzione Cabral, passa di qua, ma cosa è? Cabral è tutto in pira minisci.
1: E vanno vita Cabral, Cavisa, arrivo alla gente attacca za, in pira minisci. Unako kumande zombi kujira muri final third ngo bakore ikintu kizima
0: byanze.
1: Yago ranye kabisa muri final third unako kumande zombi. Abatoza rwose mukanya gato ni bajya kunywa kuri wow pineapple juice ndetse na wow natural spring water. Igiye niki kujya ngo abatoza bagana atanso yemesara inyuwe.
0: Yagiye itwa yari nawe itangana nawe. Attention! Cavera ufite Cavel. Kore nyima gatoza mu Cabral. Uraje Cabral. Aramata tuzamo ko pasko negato. Azasho duerte. Duele tigato e Nadine, Dinanzi ancora ma costa rierico. Un piacere a Vite, Aita Uterimbele, Cristiano Romero, un piacere a Mugua, Guana Horia. Anuete a Gurka Ducine, e tu a Costa o tu a Isamu Angaha?
1: E Wana Ruta Isamu Costa. Avita Cristiano Romero, che tu hai, vai a Vigia Gaccia. Vai a Vigia Murenge Ragos.
0: Ate a noi, Rimu Murenge, Tassio, Missue Kangai. E tu a Wich. Passa a Treme. Nawe Morina, Maro Fungaria, Tassio Funze. E gatto io cada cross attenzio! Cada mi sama ricò. Mo piraria Cabrara itamo kure ka. Urenga. Olo mo bidwa mazo taramo.
1: E wana batamo rwose umusifuza boherize mu mazi.